0: Radio. Entertaining Europe.
1: Tropera mata, mata. Tropera mata, mata.